0: de tornata, che sei stato.
1: Tempo.
2: Tempo.
1: 74
2: dispatch. 74. How many tonight?